0: e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Spot.
0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono le 2:05.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

senza la tua notifica di prima.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, che

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Hot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Spot.
0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono 7:02.
3: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
1: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. A sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebimete, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. A sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebimeteo.

0: storia infinita. Di certo ricorderete questo film, ricco di elementi di fantasia, ma forse non sapete che nella scena in cui tutto il popolo di Fantasia si riunisce alla Torre d'Avorio, il regista si è divertito ad inserire tra i personaggi anche i già conosciuti E.T., Yoda e persino Topolino.
1: Il ghiaccio

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot. Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
2: Sono le 8 e 4 minuti.
3: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
5: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. Al sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebimete, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. A sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebimeteo.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 9 e 4 minuti.
4: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione, presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri, e dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, del CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
6: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Almanacco del giorno.
7: Venerdì 21 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Pio X, Papa ricordato per le sue riforme liturgiche e il profondo impegno pastorale agli inizi del Novecento. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1959, le Hawaii diventano il 50° stato degli Stati Uniti, il presidente Eisenhower firma l'atto ufficiale che trasforma l'arcipelago del Pacifico nell'ultimo stato dell'Unione Americana. Nel 1986 ricordiamo la tragedia del lago Nyos in Camerun, un'improvvisa e massiccia eruzione di gas anidride carbonica da un lago vulcanico causa la morte di oltre 1700 persone nei villaggi circostanti. I nati di oggi: Emilio Salgari, scrittore italiano, padre di Sandokan e dei Corsari della Malesia, autore che ha fatto sognare generazioni con i suoi romanzi di avventura. Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo, il velocista giamaicano, vincitore di 8 ori olimpici, compie anche lui oggi gli anni. Ed è tutto, restate sulle nostre frequenze, a voi l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
6: Almanacco del giorno.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Summertime.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Nell'anno 536 d.C. la Terra visse un fenomeno che cambiò il volto del cielo. Una coltre di polvere vulcaniche oscurò il sole per 18 mesi, avvolgendo l'Europa, il Medio Oriente e parte dell'Asia in una nebbia spettrale che fece del cielo un luogo irreale. Il sole appariva fioco, privo del suo calore, come un pallido riflesso lunare. Le temperature in estate scesero di 2,5 gradi, inaugurando il decennio più freddo degli ultimi 2 millenni. Le conseguenze furono drammatiche. Raccolti svaniti, fame e carestie si diffusero inesorabilmente, persino in luoghi lontani come la Cina, dove nevicò in piena estate. Storie tramandate da cronache medievali descrivono la sensazione di impotenza di fronte alla natura impietosa. Questo evento rappresentò l'anticamera della piccola era glaciale tardo-antica, un raffreddamento prolungato che segnò il volto della storia europea e asiatica.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
4: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco De Weis. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Due minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
3: Sono le 10 e 4 minuti.
8: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Bergamasca, 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione, presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'unità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, del CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
3: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
9: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebimeto. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. Al sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.

loro sono sempre attualissimi, The Rolling Stones con In The Stars. Amici, a proposito di musica attuale, a proposito di persone che con il loro stile rispecchiano l'attualità proprio alla grande, c'è un DJ attualissimo, bravissimo, e chi più ne ha più ne metta. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, che dalla sua bella, bellissima Reggio Emilia ci fa ascoltare, ci fa sognare, anzi

0: Summertime. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1987, un anno straordinario per Ivana Spagna, appena ascoltata come disco story con la fantastica Call Me. E attenzione, perché continuiamo in un certo senso a parlare di Ivana Spagna grazie ad un sodalizio davvero fantastico con Nuzzle, DJ strepitoso che è nostro ospite all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Nuzzle, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, grazie a voi, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Poi quando si parla di musica, amico mio, parliamo la stessa lingua, quindi non si, esatto, può, non si può non stare bene, no? E quindi...
1: certo, no, sì.
0: Ma tu chiedimi quanto sono felice di essere con te adesso in questa nostra chiacchierata radiofonica per parlare appunto intanto di te, come nasce artisticamente, poi di questo sodalizio con Ivana Spagna per un pezzo che grazie a te ha avuto, come dire, vita nuova. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto raccontaci di te, come hai avuto questa passione, come ti è venuta questa passione per quello che fai, cioè il DJ.
1: Allora, guarda, inizialmente è nata così, cioè c'era un amico di mio padre che organizzava appunto delle feste, mm-hmm, e io ogni volta che andavo vedevo appunto lui che smanettava appunto con la console, e quindi mi ha sempre incuriosito come cosa. Uh-huh. Poi ad acquistare, diciamo, la mia prima console, iniziare a suonare un po' di musica. Poi io da sempre ho suonato roba elettronica, dance, diciamo qual è stato il mio stampo iniziale, quello, diciamo, tutt'oggi è ancora il mio stampo. Poi logicamente mi sono approcciato alla produzione perché c'erano, diciamo, anche degli artisti locali in zona dove ero io appunto da produrre, quindi ho iniziato così, producendo appunto questi artisti, questi rapper. Mm-hmm. E nonché poi ho iniziato con la mia strada, quindi percorrendo quello che realmente mi piaceva, ovvero la musica dance, la musica elettronica in generale.
0: Sì.
1: E fino a poi appunto ad arrivare a appunto fare diversi singoli, diversi remix sui social. Diciamo, è nato ovviamente appunto, come dicevi tu, come una passione, poi si è tramutata appunto in lavoro, e quindi sono contentissimo perché ogni giorno quando devo fare il mio lavoro sto facendo musica, e come dicevamo prima sono felice per questo.
0: E quando la passione diventa lavoro, ovviamente, esatto, è il lavoro più bello del mondo, no?
1: Esattamente.
0: Allora Nuzzle, carissimo, devi sapere che tra l'altro il tuo brano è già passato tante volte all'interno di Benvenuto Weekend, però questa volta diciamo la cosa preziosa di questa puntata è che amici, io sto parlando con il produttore, quindi è una cosa che mi rende, certo, particolarmente felice. Nuzzle, parliamo di questo sodalizio davvero bello con Ivana Spagna, perché in questo brano c'è lei, no?
1: Sì.
0: Come è nato?
1: Allora Mami Blu, allora, è nato in questa maniera. Eravamo a Domenica In da Mara Venier, e le avevano regalato, a Ivana appunto questo 45 giri di Mami Blu, che veramente è un disco che non c'era in digitale, ok? Quindi era comunque un pezzo introvabile. E infatti lì lo ascoltai per la prima volta, e ascoltandolo, sentendo, diciamo, i cori gospel che erano appunto registrati, cioè comunque mi ha particolarmente preso, e infatti mi ha fatto pensare appunto di farci una nuova versione, in questo caso appunto una versione dance, che sinceramente è subito piaciuta a Ivana, sia come idea sia come sound, perché poi vabbè, lei è la regina della dance,
0: esatto,
1: cioè figura,
0: esatto,
1: se sposava un progetto del genere. Poi comunque venivamo da un disco fatto insieme, ovvero Tamo Tamo Tamo,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: aveva,
0: sì,
1: comunque,
0: sì,
1: un tiro dance. Uh-huh. E niente, gli è piaciuto il progetto, l'abbiamo riregistrata lei dopo anni appunto, perché questo è praticamente il suo primo singolo,
0: sì,
1: che aveva registrato in vita sua. Quindi l'ha ricantato, sarà anche emozionante.
0: Credo all'età di 16 anni o 16-17,
1: sì, sì, sì,
0: anni o giù di lì.
1: 16, infatti,
0: esatto,
1: nel,
0: esatto,
1: pezzo lo dice anche. E, cioè, quindi ricantarlo dopo anni è una cosa assurda. Poi abbiamo ricantato, fatto rifare tutti i cori gospel, cioè insomma questo progetto comunque ha richiesto tempo e comunque abbiamo toccato un brano molto personale di Ivana, perché appunto è il suo primo singolo.
0: E quindi devo dire che il risultato è davvero incredibile, perché
1: sì, poi abbiamo lasciato anche l'anima del pezzo, come dicevo prima.
0: Esatto, esatto, esatto, l'anima è rimasta quella, però nello stesso tempo, grazie a questa nuova versione, ha, come dire, preso nuova vita, ecco, questo è importante. Ma è importante anche il messaggio che tu direttamente o indirettamente stai dando ai nostri amici all'ascolto, perché è questa è la dimostrazione che la musica del passato continua a vivere, anzi grazie a produzioni come le tue prende appunto nuova vita, e questo veramente è di grande valore per me che faccio radio da anni, e devo dire che serve per aiutare i giovani a conoscere la musica del passato con una nuova versione, un restyling perfetto, direi.
1: Certo.
0: Allora, Nasal, devi sapere che Ivana Spagna è stata nostra ospite qualche anno fa in occasione di un altro singolo, quindi diciamo che in un certo senso sia tu che lei giocate in casa all'interno di Benvenuto Weekend. Volevo chiederti, volevo chiederti quali sono i tuoi canali per seguire tutta la tua attività.
1: Beh, allora mi trovate ovviamente su tutti i social, quindi che ne so, Instagram, YouTube, TikTok, e come DJ Nuzzle.
0: E scritto proprio Nuzzle, questo lo diciamo per
1: Nuzzle.
0: Esatto,
1: tipo puzzle ma con la N davanti.
0: Esattamente.
1: E niente, diciamo, questi su questi canali appunto pubblico sempre musica, cioè c'è tanta, faccio sempre remix anche di canzoni molto appunto vecchio, anche canzoni che magari la gente non conosce, perché comunque la mia missione è far arrivare anche dei pezzi che sono ancora rimasti appunto dimenticati, quindi ai giovani che mi seguono far ascoltare un po' di musica anche più old school tra virgolette. E niente, questi sono i miei canali in realtà, anche Spotify ovviamente, Nuzzle.
0: Ecco, questa cosa che hai detto è davvero importante, perché si collega in un certo senso a quello che già stavamo dicendo prima, cioè è importante far conoscere la musica del passato ai giovanissimi, e la tua missione è davvero speciale. Nuzzle, a questo punto io ti ringrazio ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, e ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu il tuo brano e insomma facci sognare con questa versione meravigliosa di Annuncialo Tu. Grazie Nuzzle, il microfono per te sarà sempre a disposizione per le tue prossime produzioni. Grazie ancora.
1: Grazie mille. Allora, state per ascoltare, anzi innanzitutto volevo fare un saluto agli amici che ci seguono da Benvenuti Weekend, e state per ascoltare Mami Blu di Ivana Spagna e Nuzzle, che sono io. Buon ascolto.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti!
3: Benvenuto Weekend!

Quindi con la pesce li metti insieme e viene fuori questo mix musicale esplosivo intitolato Cattive Abitudini. A proposito di persone, anzi di generi esplosivi, adesso c'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, ossia il DJ Beda. Questa è You For Me.

0: Grazie DJ Beda, andiamo al cinema, dai.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
4: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
32: Rimandalo indietro.
33: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
34: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.

0: piace molto, e giustamente Irama, che con il suo ritmo e con il suo brano intitolato Cabana ci porta piano piano all'altro appuntamento fisso, quello con il DJ Mix Mauro Guazzotti, non subito a dire la verità, ma tra non molto. Intanto vi ricordo che durante l'estate Benvenuto Weekend sarà in onda nella sua versione Il Meglio Di.
1: In questo

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

0: Summertime. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: C'è ancora tanta bella musica da ascoltare grazie al DJ Mix Mauro Guazzotti e alla sua sequenza mixata.

0: Benvenuto weekend.
1: Il DJ Mix Mauro Guazzotti con la sua sequenza mixata ci accompagna sempre verso la conclusione, quindi siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti a voi che ci seguite così con estrema costanza e puntualità, direi anche questo, puntualità. Grazie perché scegliete quotidianamente questa radio, grazie perché insomma ci siete, siamo una grande famiglia. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto e a seguire tutto il resto della programmazione. Ringrazio i nostri tre DJ fissi, ossia in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi ricordo che la prossima puntata sarà la terz'ultima di stagione, questo significa che quando ci fermeremo per la pausa estiva, tanto pausa per Benvenuto Weekend non sarà, perché durante la stagione più calda ci sarà il meglio di per tutta l'estate, quindi fino a inizio nuova stagione, ossia stagione 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo e naturalmente aspettandovi tra 7 giorni sempre qui, vi auguro con tutto il cuore buon fine settimana.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot. Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
5: Sono le 12 e 10 minuti.
6: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

Liam Gallagher, del gruppo britannico degli Oasis, sostiene di aver cominciato ad interessarsi alla musica dopo una sorta di esperienza paranormale, nella quale avrebbe visto il fantasma di John Lennon.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Summertime. Linda Hunt è un nome che magari non dice molto a tutti, ma è una di quelle attrici che davvero troviamo in tantissimi film e serie TV ed è riconoscibilissima. La cosa però davvero straordinaria nella carriera di Linda è che è l'unica attrice della storia ad aver vinto il premio Oscar come migliore attrice non protagonista nei panni di un uomo, il fotoreporter Billy nel film Un anno vissuto pericolosamente, che rappresenta tra l'altro il suo debutto cinematografico.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila: campioni del mondo.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 4 minuti.
4: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione, presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri, e dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

0: Summertime.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
4: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi punge il leader del Movimento 5 Stele Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione, presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Summertime.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot. Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 7 minuti.
5: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, del CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Summertime.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 18 e 5 minuti.
4: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia, Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione, presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Summertime.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. This is the rhythm of the night. Oh, yeah. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 19 e 5 minuti.
4: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Beh, Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: 9 e 57 minuti.
1: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
3: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. A un nuovo appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato e domenica, quando al nord via via tornerà una generale stabilità dopo i forti temporali degli ultimi 2 giorni, quindi un sabato maggiormente soleggiato, anche al centro-sud fase via via stabile. Ultimi locali piovaschi sulle zone interne delle centrali tirreniche. Domenica, fase sostanzialmente stabile, soleggiata, tornerà a farsi sentire il caldo al centro-sud con massime anche fino a 35 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Radio punto, radio punto, summertime.
5: Luce verde, Lombardia.
4: Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
7: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
8: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
7: Spot. Spot.
9: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
8: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
7: Spot.

0: Summertime.
1: Quanto siamo stati male nel guardare Artax, il cavallo di Atreyu, che affondava nelle paludi della tristezza, nella storia infinita. Ovviamente nella realtà il cavallo non è mai annegato, ma ci sono volute settimane e settimane per addestrarlo a quella scena infelice. Insomma, rischiava di diventare una storia infinita. Per fortuna, alla fine delle riprese, il cavallo è stato donato proprio a Noah Haraway, che nel film vestiva i panni di Atreyu.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

0: 54 minuti.
1: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece i vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Spot.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù.
0: Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: Spot. Spot.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: Spot.
5: Radio Punto, Radio Punto, Summertime.
6: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

La voce di Stevie Wonder è unica per potenza e versatilità, con un'estensione di quasi 3 ottave. Ciò gli consente di toccare sia le note alte che basse con grande facilità e precisione.

Robert De Niro decise spontaneamente di ingrassare per mostrare Jake LaMotta negli anni dopo la carriera nella box. Robert prese quasi 30 kg e questa rimase la trasformazione fisica più grande nella storia del cinema, fino a quando Vincent D'Onofrio non ne prese 35 per Full Metal Jacket.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 23 e 4 minuti.
4: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione, presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Sono le 23 e 8 minuti.
7: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

I share what must be, even real for next, our people.

0: Spot. Spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: E un minuto.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.